You're listening KDDB in 9.7 FM from Bayonne, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 6 o'clock. Current temperature outside the studio is 69 degrees. Yeah, I think it's not. I'll get current temperature. KDDB in 9.7 FM. Don't know it. Gerin is not algin be la os kirist khan ocean de el kid arutlo ia stratino al last eg ia nil kid ado ia dan dan len ke ia di en senda Mexico e ar ia na ta han ne ia di hurricane Simon ado e ajri remnants ki ajri tropical storm Rachel ge ajri led Dibichin East Congo, Ebanantest, Egishi Bigaki, the Mexico Pacific Ocean. Are the authorities, E. Ajia, Chetahas, E. the Simon, Gishi, the Category 1 storm, E. Ajita Ato, Ea. She did bring Ela, the Yego, and the Altkingi, Dibichin, Ajdi Nairit, Ado, Ea, the Sanula, Ea Belti. Alerts down Linegay. E. Archie been yet raised. E. Archie yaddy taught and Linegay taught to the door Lanligay. E. a Bacago, E. a weekend. Ardy storm gishidi hit E. la. E. a de Guerrero. E. Ajit and dot Denegay, E. a Atlago. Aroshidi, E. a Yego, Hotchko. E. a Bacaco, she, E. Ajdi, the hot in giddy instant. Senda Baja California Je I Aji Rochelle Beremnet Sichini Kaz I La I Adi Tkota Landigi Ado Aji I Adi Ashla Ilt Ego I Aji Ba Nanda Hest I Ado Di Ashla Nanla Ilt Ego I Aji Di Betaho I Ya Ado Di Tkota Landigi Che I Adi Swept Away Di La Di Chidato Di Hawanigi I Hwetaho Chkwa Ado Di Authorities Ge I Aji Conduct I La The search and rescue operation. Walt Kangishitron Inigi Ea. The Bishat Ibakadina Okoski Ea. The rescue that old Neil. The Intahatnes Kagi. The individuals. Ege Ea Ajda Nigo Ea Ajia Chataza. Ado Ea Nadan Nadan Lenge Ea. The Cornell University. Gishidi suspend the Ela. The parties. Do the Nantla. The social events. E ajdi fraternal house e bin ye e res dan lingo e ajdi academic year. Ado di announcement gishmits ado e adi Tuesday gidi aim the mounting outrage e bakago e ajdi handling gishi ajdi allegation e ajdi female student ge e ajdi di sexual assault of it ilia e ajdi fraternal house e abi adin academil on adin din bi khata. Aro the President Michael Kutloff gishi e announce e la di measures. Aran nigo e aji e di bato ati time. E aji di review e aji tsechat o e di fraternal. Life gi e aji di safely di naskunanat e to litigi. Aro e di university gi e to yenda ha a. E aji ndal nisto litigi built in New York State Police. E a di bato ati independent criminal investigator. E had investigated the alleged sexual misconduct allegation. Arabit Ango, she the case manager. E adjacato luti ea. The adjacato has anagidi sexual misconduct. E de navigate e adja ea the university procedures. Ege ea adjada nigo. E adjacato has a. Do adjacato ea de sada netan lingi. E adjana ando lil. Yeah, then it's not Agi Ajanat for Gizigi. Korean Shishijaro KTB in 9.7 FM. Don't need Quajanal K. Ead religious news. E. Ajanista E. Ajanat is kid. Arasa the Hanet and Lingi de Rome. E. Ada the Hane. E. Ajri Pope Leo XIV. E. Adi the Moyajieta. She E. Adi declared E. La. The capital punishment. I aj ia di inhum miscible I aj ia di shi mark I la go
the World Day e bikije the death penalty auto e ajdi be native the United States announced the la e ajdi and the agi ajdi live stream dot neil the execution be the firing squad agi ajdi auto di be ajdi post shibakadi x the lingi the American Pope quote la ajdi revise Catholic teaching about the capital punishment the ushered aliagi be Pope Francis the death penalty gishi the attacks on lingo the inherited dignity the human being the common good gishi the lili aji safeguarded auto the requirements the justice ki the meant Agid iadi recurrence, di bichin di capital punishment, ato ultra goshi ajdi pose, iadi bitlato, di leos, igishim official, handle gi aji iadi pex flex I aji di effective system, dan lingo I aji tension, gishi I aji iadi develop alia I aji di protect di civilians, ishi aji iadi I same time. Iadi to iajdi completely iadi deprive de ihe iajdi guilty gishani that ingi iajdi the possibility iajdi iadi redemption ngi aro shidi post gi iadnit ibel iajdi hashtag iadi no death penalty iajdi iabakago aro the U.S. Defense iajdi Department announced the ila the Thursday ita. I aji yadi firing squad execution dan linkshi aji yadi Nadal my link Hassan gishi ajdi convict with Iliago I ajdi nakita milo a nast ibi khata yadi shooting gishi aji yadi Fort Hood military base gishi I aji yadi I alneto lesi aji live stream I aji di Hassan gishi yadi schedule alia I aji ya di ban and old igi e ajdi fort hoje e di december tra yol kalkune e ajdi ya convict with ilia e di ni sedgishin tra ta dalt ego ado e atki lagi e atkatino na ke nan la e ajem or di leo e ado e referred e la da specifically di bichi e ajdi banahat agi di execution Ida da I ajdi bludgeon lethal injection I ajat egi ia biye di Tennessee earlier gi ajishi ia ia di revised alia di debate I bakago ia di death penalty ia di biye di kuji United States ja ar da mo yeje da shi ajdi world day I bikije di death penalty ar I aj ia di common dan lingo ben ye I ajdi pope the official social media accounts, the between the posted or linked messages, auto at or linked at egi aje, the circumstances, egi aje, auto e aje, yashi di leo, according to the post, e lagishi, e bahoji did e ya, the cushion is healed, keep a kid, e aje could go, but duty, egi aje cardinal, the pietro. Parolin, E.R.G. the Vatican Secretary of State in Lingo Anigo, the explicitly she Aja, Yadi Banast Angi, E.R.D. U.S. E.R. Public Execution, Gi E.R.G. Unacceptable, E.R.G. Anigo, Ado E.R.D. Pope Francis, Gishi B. Yedina Kitamilo and Sebitata, Bihata, E.R.D. Amended E.L.A., the official Catholic E.R.G. teaching. Ege ya aje, ya di declare do nil, e aje di capital punishment, ege ya aje, ya di admissible, e aje di bi ya di at in di circumstances, ege aro abate di shi ya di Catholicism, e aje ya di Catholic Church, ya di official, ya di condemnation, ege shi aje ya di church, e aje ya nantinigi nigo, Ia di church gi di da ia exclude da di recourse
dan ligg vi chi ja di capital punishment wado I aji ja di chi dit e ja di possible way e ja di effectively e aji di defending e ja di human lives e kitchen e aji ja di unjust e ja di aggressor e ge ja aji wado e ja di pass dan ligg chi pops ge e aji ja di upheld the hila e aji di position ge di bakagone di Saint John Paul II e bahaji di urge gishi ajdin dot ege di bichin di practice aro e di stress ge e aja di anitat inge e aj di people gishi dit e ya aj di deserving e aj di dignity e aj ya di innocence ge e aja dat ege e ya nigo e khatzi aro et e gishi di Francis e aj abate de e abe leo shi e aj e la e a di visit e a di prisons di wadi hot sago e a di key part on lingo e a di e a di papel travel e a big e a di bit e a di give a lengthy a di message of hope di between the inmates do e a di underscore e a di inherited dignity e a di ya di god e a di beyond e a si di bit o e a di a di a slatchen e a di chance on lingo e a di redemption e ge e a je oro e a je di la e a je di ne e a di na tse di gishin e a je di dole si di abandon di be e a je a je in de e a di nspazen dole si a je di ga di ge e a je di do e a abandon e do lista oro e a je di kin bi sota zin ge e a di si zin dole di bi ga ke ne Nigo ki e aj nigo leo e khatzi e shidi khal ne go e di inmates ge aj di notorious e di beta prison kishibi e aj di equator ge aj di junina e aj di bi e aj be visit e bi e pranata leo gishi aj di bche e di visit kishini wali khatsa e aj di bi e di bonus Aries, ge e ajdi bi e ajdi upcoming tour, e adi bakago ne di Latin America, ge ya ajje, ado e ya yatke go shidi specifically, e ajdi bi date ego e ajdi United States, e adi Cardinal Pietro Parolin, ge ajdi Vatican Secretary of State Nigo, e adi banhat agi e adi live stream execution, ge shi e ajdi truly. E a di incomprehensible, ado e a di unacceptable, di bichin di turn do lilgi, e a di na andolt egi di bi yegune, e a di spectacle, egi a di ado di can be assault as inja e a di position, gishi di atlago e a di toro, e a di opposition di bichin e a di death penalty, ado e a di ya, e di incapable, di bilti human dignity do e a di. E a di service, gishi aj di iten di deterrent, aro e a di pro rulin, gishi inigo, be a di comments, e a di carried alia, gibbe di Vatican news, e aj shi a di truly, e di e uncomfortable, e aj e a di heda, e a di inzin di trito, inligidi system, di gen, aro shi a di do spazenda, bin yagi aj di purpose, Aro e aj di currently shi di unacceptable di turn do lintigi di en andolt egi di bi gunna e aj di skeptical as jan shi aj di person gi anit in de unkunde shi e aj di course e aj di nantla e a di methods dan lintigi e aj ar di itzijin e aj e a di US Bishops Conference do Archbishop Paul e a di quickly e a di impressed e aj e a di shocked Aro di Great Sour e aji e di Pentagons e aji di Yantaha Age Aro di Biyashi di Aten Hat o e aji di Hassan be action ge aji e di Kan Din e aji di Be e aji di Decision Gishi aji di Barbaric e aji Promotion ge aji Cultural e aji e Nandolt e Gito e Daliligi e adi Reconsidered ge e Binigo Biye E a statement e la gunta in the shanta, out of the public execution, gidi, aja,
Atlago he aja eati yilla go di grave harm. Gishi ajit ea nasco di undermine. We aj di moral fabric. Gishi ajin hination auto di be e aj di blunt ebaka. Eati conscience ye aj eatiba people. E aji nigo eaha zi. Aro yanata hanatan clinic eati Vatican City. E ari yanata hane. Eati Pope Leo the 14th. Gishi aja. Took e la di tent or traligi, and da inisha da she delayed or neil, ea di groundwork e ajbin ye, di eventually e conclave, gishi ajdi elect or lilki, e ajdi be successor, arashi di be appointed e la, di Filipino and lingo, ea di cardinal Luis Antonio, ea di tagli, e ajdi anni, dean do lilki ajdi college of cardinals. Iadi evaluating shape of profile, iaj iadi papel contender iabi the process, gi aje ordi ta tagli, she aje stratina nasti benachai, he she di etzichen iaje Vatican's, iadi evangelizing office, gi arushi di tesk ekone, gi iaje di nasti etinona kibenachai, di cardinal Govini, iadi Batista Ri. Egi aja ardi dean e ajdi college, gishin anig e ajdi Pacific role, e bege ajdi papel, transition do e ajdi lata di consider e di quadaco, di contender.

Yeah, ein hit de schnido leis kodon e ja aha schnil sago e hanne e ja kodon hil chinch atolis di e ja darnell j maria e kodon hit hananas si in late hanas nilbia dota in the shigi 638 aje e ja da in the shigi bigetenchi a kokon dische ben hil chschne e gi e ja di k ja bedeite a kon di o hanno hiushi e ja and the ea di benad all cyddi cei a hegi e di gi hilchos net o leill ac o di zillig gi bi October na di na ki e Thursday go la ar o'n da na di'n tra Friday go ar o'n da do mo iaj go the 24th eisiau illyn na aja ac o ea di

ea lach tín yego baut ilsen de di jos bain da nage e inni na gaha da mai ditka e aj ea di yo e aj ea hat zil do aj ea di khut o shin lach ea atrahantzis na aro khanda asna sto e ita ea di hall of fame hat na aj ea shin Benach ea hwt di ji. E aj ea nzuz na aj ea tcha. Aro di bears hat ninja e aj ea sto chandas na. E aj ea da kwego si aj ea di la NFL. Aj ea di hwe na gyd ea nti hat no aj ea chaj ea hwt a. Se bit di no ba a stra ea hwa na chande da nila. Iron Mike ea ha nickname. Aja shint ea jiki yo. Benash ea huat ilsen de da nila. E aja ea hat oot ea pa na tahan na la. E aja ea di de niye de khanda nago. E aja ea di da dos ti in le. Aja da soko sidelines. E aj ea bads tito aj ea khanda nago e kui a kha na lo aj panj de lo de da nila aro tito ka te sniu hat e da izi of the aj be hat zi zi da nila e aj ea ni 1985 bi kha ta e aj ea ti sa ea khanda na e Aj ea be chas nehende da nila. Arobik ish shen da da di chanda nand e arobik ish e retire ea ji la di chanda nandja. E aj ea yo ea be chwaat ilsende to nda nehigi da ea aj bich e hati zi. Aro in da da konal kidi da e. Du kwego shin aja ea nah di kido ea aja hanat an hazi si da nila ea aja ea di de atahot ea aja ea shin iyo aja ea benash ea hazi lo ea khut o ea la jod o ea bahanat ea aja ea di de Nda nehigi da e aja e a hat o bebe ji ya jilti hat ha hot e gi do in da da nige retire benefits da e gi da at e a bebe sna hot jil na ndi aja kut o din da zne gi da nila e aja e a hat o ba na da han na la e di aja hansot da han ne gi da e an tilt anan an do lech

ko di maik e eia kustra hat o eia yego I ije eia nele ko dist hi eia ajis sturgis vi ye eia pa his e a hot o e ban sit a kiss a ye si yego potish tijik ije na pa hot et no ha han ne in de sturgis aja eia di de hawer eid o yes na has a e di miles aja she eia bishwadone e di kwe o dahagi e be bishwadone di Clark Fork Aja eya ata nahasi kaya edo kutzada anhilch eel de johat o eya bebel chodon neha neko General Howard eha ne eyi la e miles bij ee abel e eya di Sturgis do ako eya ake bij nne ee ako chulbahoz an di Sturgis a o denest le ako ta denes na din da tse kwegi o tzikwe Dines Pierce, Adon Le Canada, Yito Kahagi, Ayesi Yego, Eya Hande, Bech Hol, Dozens and Horbeda Hosen, D had other Canada, Nani Kago, Eya D had the City Bulkata had Inigi Aja Edoka, Ado in Daddy Eya, Tilatso, Dobedanel, Ago, Akodon Nil does Nizi, Eki Kago D, E Archigod, I see Yedo, Big Eya. Da ye di bitsinch tiji ye gunig ijin da de do bacho huinzen e hat a da hito nesligi do da a kahala a con net lago dozen zin a co sturgis e a do e a jilla da di bitch it hot ol a da a bitch it do e a bitch es des kai a co Colonel Miles e a ya di der e nge di e ya A kyohadizo hat a da yit his do kahagi jo e ya di do da Da jinnit a isi bich ahna al deh bich ahna I kado leh da jinnit ko hawer e khulbaho zan di miles e a yisi di bitsinch tijin linigi e khodzogi kwe yich ahna kago do tsitnando kata dazni zi a ko di miles e e ya di nige civil war da hijo gan da I da e ya hat ego da hajo ishigi e ego atrahn linde e ado nige fair oaks adil do e ya accomplishments ba a ko di hawa e ade hagant a sahajgo e ade e ya ha hist e a ko do na kin lead di hawa yan se case miles e a yi si ya at e to tsalatso ba hat od lihiki e ya at e Ado do na kin li da di e ya miles a yisi yego e din tsikis gohot o e ya ba cousins in a co colonel n linigi e ya di de general Sherman a ja e ya ba mayajgo e ya yil tsikia a tsojgo e a jit eid e di kwe n le tsalatso at ego nas dego de kahagi a kut ego e ya yego n jishnish Eko di eya West Point aja eya did a laha po otas nest leitende. Eko di Civil War do post Civil War to lots o jille ado generalship kut ego eya kutet nle. Eko di a si ye do jo eya di ko nere to lots o edahol ahagi aja eid ego njint ltra hawer e belbehoz an di general aja eya did a laha goso eya hat eo yospa. Ako di miles bitsilatso nash nishigi e ya khulbahozen ado in da di khat ada joseph ye nesigi de snako a isi ya at eto lecho e ya di ko miles de kwegoshi e ado a isi yego be khahozes le iki ado be nache kha ilya dan dek at e di joseph aja e ya hat ego jis nako dines pers ad e khanjin kado ben nache a isi yego e ya di nas de do gashot e di tlatso ben dan nishje johat oban tzitz kisla hawa e a isi khulya at e to le di khat ada akut zago zin zengo e ban tzitz kis Akkord oban sitsi kis go e ya di de adon nilchen zendo enda aj e ya di aisi ba kozen zendi miles nse kisi ado enda di abe asa del ego yego e ya di ad o lilo e ya ban sitsi kis e di ko bitsinch tijin li dan li go hats ana kagit a e ya chite di ilchen zen Akkord di miles ed aisi ego Di general jido leiligi baka aja eya de chinzin zindi so izdol beiligi e benacha chas tuisha eid aisi jinol ka.

Яа та яа дэсэн олцгааг арга жанад асаа гизгий кориан шиши жараа KTB 9.7 FM донаны ца кодо э яд ола баахын зэнэ гиди PSA и ажла илчэд дэш ал э яа ди на ат о ши аж я ди бэц а до и аж ди тэги и аж рха да ол аги и я ди аган ч дон заго и аж бэц а до и аж я ди эффекс ди лнэнги Yeah, the side effects, the ashla be hilchet dish, al, yeah, the not, oh, e aj tohol, e, she e aj di kasta at, and de, we aj di, what's easy, aj beats, and the giddy organs, ar, yeah, the bits ando, she e a kahadli, the asi yego, the anagant, the term, don zago, the term, health problems, again, aj, vado, yeah, the anagant, e giddy terms, short term, effects, the lingi, e aj di, hatayi, do, Jail Zoli Gishi Ajdi Ia irritation Il in Aroti Bilchisko I Ajil Sidgi Ia Shibits Anto Jil Kosko Ahol Into Hotai Ia Hutan Nile Ado Ia Di Ia Hotchesigi Ia Aji Adi Tightness Gi Aji Le Aroshidi A Oko Il in Di Oxygen Dilnigi Di At Egi Arashi di carbon monoxide di lnengi e biye di e alledigi e a sisun tsesk akun e yil e e a di oxygen e ajdi hu di li ajin zinigi e ajdi shi di li at e ti bichi e ajdi fidget do e ajdi hu tsi tsin e a ye di lne wado e a alto shi di dago e yil e di hu tsi e lwasigi bik ako di heart rate di lnengi Ia di nicotine gi ia reis il in I aj de go dilki I aj de go dilgi silki di blood pressure ado ia di go j il go di heart rate gi si di ata na I aj o ia hu il in ado din zago ia di long term gi di health risk gi si aj di ia di go j zoli I si di tki il in di lung damage ia di tar The coat is in a ajdi, which a zoli be a do a ajia, the yilchon, a ajdi, a air sacs de slingi, arashibits ando ea delete it in the which a de ea chronic bronchitis, ado ea de infoma, sema, ado e aja, ea de centers for disease control and prevention, a ajia de recognize, adaila, a ajdi chronic. Obstructive ia di pulmonary diseases di COPD di lnengi ia aj ado ulto di huj ia aj ia di ia da hul a di heart disease agi aj di njilt okoshin ia di huj di li aj bits oz gi aj di ilt isigo il in di nero agi ia aj ado ia di digin il in di datkango ia aj di huj I ajbik na zlinigi di arterio I waz gi I aje wado di I in hi aje wad dilgi I a di dje go I aje ado I a di shin dago dilgi I a di ris di zlinigi I aje I a di wad dje nil kligi di heart attacks ado I a di wad giz o na go I in di strokes I aje ado I a lto di llod at isi yani I aje hui dilna Ia di toxics, chemicals dan lingi bi yishi di tki yil ihi aje di hu DNA ia di cause yil ihi di gasashi stka a dahilt ego I aje llo tis di yani gi wul tka goshi ia hu zi zoli do hu da yi do ishi aje ia di culinary cancer I aje wad di hu zin do hu zin tki da di agi Ia di do pizilgo il in di weakening. Aro di in da alt oagi. Ia di lose da il in. I ajdi ats in. I ajdi density di lnigi di tskinlgo. Aro ia di xin lead at in di bizin. I aj hu tsinigi ia di. Ia di ia do pizilgo di a. I di na alt kont na halingo. I aj ar di hibigi ia di fractures. Do I aj di rheumatoid arthritis I dat hagi ardi nan la issues dat hagi I ya shitin at ogi I ya bets anto I ya di bichin di shinti type 2 diabetes
Ia alto di do hogo shin do ia di hogam i aji di disease il in do be jo ingi shin a oko il in hi aji e bit under di cardia ia di ia di lingi aji cataracts ar ia di ia fertility problems di ia di aji chico do ala di the neto I aji ia di sun dan lingi aji ia di ia da hol a Of course, he argy yadi, ea nehoti shiltons and go ea arge, ea di resources, ea and yet the holla, ea shibakati nicotine, potesk econ el ingi the therapies, ea da di behavior support programs that ege ya arge, to agilsko, ea di nat o ea arge labedit ege, ea arge ilgen adolis, ah, here, arnesnils and ege arogena ol kigi, Korean shishijado K to B. 89.7 FM, don't need to add it to Koragone, non-hidish, neil.

You're listening KDDB in 9.7 FM from Pahin, New Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Yeah, they understand all. Agi, Quarren, Shishishiro, KDDB in 9.7 FM. Donna needs a good idea, needs not a hundred be let us kid. Shladon shouldn't the ill kid. Ado, Ia, the hundred done lingi. Ia. The New York area dahane Ishidi Ani the canal graduate the press secretary Gishi Aji faced Ila the mounting questions that the kidigi E Aji ya deep background Ado Ia resume Gishi Aji a deep transition DB Gunna E Aji Barol G E Aji public face Dan Lingo E Aji ya the Trump administration. Ado Iadi Katie Zaghora Gishi Iadin Zago I Aj described at Ilya I Aj di Gadit Ahigo Akonish Iadi Kunzako be do I Aj canal gaje Ishidi I offered the Hila Gishi di itten the evidence I Aj Iadi be passed Ila Gita Barzam. Ia bie e aj e di dat egi di sa di kiatras jago e da da ia bie di China e aj e di nad nesko binyadin tsgago di law firm ia di kuishi na chai ar na di kirikishi bit ango e aj bich ia di confusion di banago e aj ia di Trump decision e aj hara do lindigi ia di zag hara. He as the debut, he as the podium, he as the Tuesday, yada she as the widely pandit, he as the nigo, he as the haza. Ado ea not a hundred and link ea. Bullhead City, Arizona, he adi not a hundred. Ia di Trump gishi ia di shown off ila di ani di Air Force One aro ia di defend I di gift ibets ando di Quintar royal family I aji di campaign il ingo I aji ia ben ia di Republican ia di bi royal Arizona aro di Trump gishi I aji ia di between di rally support I aji ben ye di representative Andy Biggs Ado I Aji ya di Republican candidate I bin ya di governor Gishi I Aji swing state Ado Trump Gishi di sep I la di airplane Bishnat I gi gif I tida I khahanta Zashin I Aji criticism I a boltkango I bits ano di la I Aji ya di standards allies I Aji ya di rally I a bit di defend I Aji ba decision I a bay Anigo shi di I Aji ni take gifts Gi aj ia di ia di na di t'anigi Ari Trump I altki goshi bi I aj di mo Harvey County ishi di bihani sna ia belti belako Ia di tisi di la chi bi I aj di votes Ia bi I di na kete milo ana di n'di bi khata Aro I aj di benhat ago I aj di campaign Ia bi I di Montana Nasko ia di Wednesday ki bi I aj ia da nigo Ea to the haza do agent score ea di la dan lingi ea lil jina ando lil.